Viene che scatto fateco all'arseco. Ho trite ma suen, cioco a dria, su ho visto e sperica sta ro. E se non rimesse l'ho.